0: que viene es buena.
1: Y la que sigue también.
0: En los domingos de 10 de Exa FM 98.3.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?